0: le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080, 7080. Oppure
2: Hey Siri,
1: metti 7080,
2: metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carte.
3: È il 20 luglio 1985 e anche oggi siamo pronti coi nostri over the top alla carte. 10, come sempre, eccoci con Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Classifica composta in questo appuntamento da Katrina and the Waves, che occupano il decimo posto con Walking on Sunshine. Davanti a loro, al numero 9, Duran Duran e View to a Kill. Oggi cominciamo ad ascoltare dall'ottava posizione Animal Nightlife, Love is Just a Great Pretender.

Love is just a great pretender, gli Animal Nightlife, ottavi oggi, 20 luglio 1985. Numero 7 per Marion con K-League, mentre al sesto posto abbiamo le Mai Tai, questa è History.

History, le Mai Tai, Seste oggi, 20 luglio 1985, all'interno del nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte, la Wix Compilation. Classifica dove al quinto posto abbiamo Round and Round, Jackie Graham, e al quarto troviamo i Fine Young Cannibals che ascoltiamo con Johnny Come Home. No.

0: Come Home, i Fine Young Cannibals sono al numero 4 oggi nella nostra Wix Compilation. Davanti a loro, terza posizione per gli Opus con Life is Life. Numero 2 invece per Madonna, che andiamo ad ascoltare con Crazy for You.
1: The Wix Compilation.

Crazy For You, questa è Madonna sulle frequenze di 7080.it al numero 2 della nostra Wix Compilation. Appuntamento del 20 luglio 1985. Appuntamento che è arrivato al tanto atteso momento di svelare la prima posizione, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Walking on Sunshine di Katrina and the Waves occupa l'ultimo posto. I Duran Duran sono al numero 9 con A View to a Kill, mentre all'ottava posizione abbiamo gli Animal Nightlife con Love is Just a Great Pretender. K-League di Marion è al numero 7, mentre al sesto posto abbiamo ascoltato le Mai Tai con History. Jackie Graham, numero 5 con Round and Round, mentre alla quarta posizione abbiamo i Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Numero 3 per gli Opus con Life is Life, mentre al secondo posto abbiamo appena ascoltato Crazy For You, Madonna. E al numero 1 oggi, 20 luglio 1985, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo gli Eurythmics che ascoltiamo con There Must Be an Angel.

0: There Must Be an Angel, questi gli Eurythmics, primi oggi 20 luglio 1985. Con questo brano chiudiamo l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Torniamo domani sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top à la carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top à la carte.

0: E comunque sono tante le arti marziali, sai?
1: Sì, lo so, lo so.
0: C'è il Kung Fu, il Karate, il Jiu Jitsu. Poi alcune sono vecchie e altre sono di oggi.
1: Eh?
0: Eh sì, perché mentre il Kung Fu, il Karat è... Kung Fu e Karate! L'hai piaciuta?
2: Porco Judo, eh? Che meraviglia, ragazzi!
0: Bella! Quando bello. mi escono, me l'hanno detto che il mio umorismo è contagioso.
2: Ecco, sia in quarantena.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Salve, vi ascolto da Legnano sul canale 79 della televisione. Il titolo della canzone è Teen One, l'autore è George Martin. Il ricordo è i miei 16 anni. Grazie se posso risentirla.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La guerra è una professione con la quale un uomo non può vivere onorevolmente. Un impiego col quale il soldato, se vuole ricavare qualche profitto, è obbligato ad essere falso, avido e crudele.

0: Radio70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io mica ci ho capito niente.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Non sparate!
2: Perdone! Guardi che si assume una grave responsabilità.
3: Lo so!
1: Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta!
3: Sta bene.
4: Questa è 7080.it.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Beh, andate, andate, andate. È tornato vincitore, giusto?

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Le 10 canzoni preferite di oggi arrivano da Strese, esattamente da Silvano, che ha compilato la sua classifica e ha scelto le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80. Numero 10, partiamo subito con i Decibel con Contessa.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

formazione questa capeggiata da Enrico Ruggeri, i Decibel. Li abbiamo ascoltati al numero 10 con Contessa, al numero 9 Fiorella Mannoia, Ogni volta che vedo il mare, al numero 8 Ti chiami Africa, lui è Enzo Vallone.

Queste sono le 10 canzoni preferite di Silvano Di Stresa, dove al numero 8 nella sua classifica ha messo Enzo Vallone con Ti chiami Africa. Canzone del 1980, adesso saltiamo l'84 con la numero 7, Christian Se te ne vai. Al numero 6 Luca Barbarossa, Colore, America di Gianna Nannini. Al numero 5, al numero 4 ci sono i Meccanici.

0: Questo pezzo ha partecipato al Festival Bar nell'86 alle Porte dell'Est, sono in Meccano. Numero 4, numero 3 invece Umberto Balsamo con Balla.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: Vorrei sembrare

fate anche voi le vostre scelte musicali e mandatecele, che noi siamo pronti in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ad ascoltarle con voi, come oggi questa di Silvano, che al numero 3 ha messo Umberto Balsamo con Balla, al numero 2 Sandro Gianni.

0: a ballare, il titolo di questo pezzo di Sandro Giacobbe. Siamo al numero 2 della classifica di Silvano Di Stresa e adesso passiamo anche alla sua prima posizione, dove c'è Anna Oxa.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Grande successo del 1979, il pagliaccio azzurro di Anna Oxa. Numero uno in questa classifica che ci ha mandato Silvano di Stresa. Come sempre sono arrivato alla fine, vi aspetto con le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Siete sempre una meraviglia e siete fantastici. Vi vorrei conoscere tutti.
4: Beh, io sì, potrei provarci.
3: Un bacione. Ciao.
5: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
6: Cazzo io!
5: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
7: Cazzo, cazzo!
5: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer!
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Buondì Motta, buondì mio.
2: Buondì Motta.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Gigante, pensaci tu.
2: Ci penso io.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: www.bambinoperfetti.it.
1: Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente. Il giorno in cui li perdona, diventa un adulto. Il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra, l'avrebbero!
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.

0: Bandiera gialla. Hey Boomer.
1: Sentiamo.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: E il malumore serpenteggia tra le file.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Benvenuti in Alfa, ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10 milioni 430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto, e inoltre avrete almeno 1 milione per l'usare.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, hey, ma è del mestiere, no?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma vaffanculo.
3: Ehi, hey, McFly! Mi sembrava di averti detto di non farti vedere qui. Beh, ti costerà un po' di soldi. Quanto hai in tasca?
4: Quanto vuoi, Biff?
2: Va bene, ranocchio. Adesso.
5: Ehi, hey, Biff! Cosa c'è lì?
3: Quel figlio di puttana me la pagherà.
6: Ma da dove viene?
7: E dov'è che abita?
5: Non lo so. Ma vi giuro che lo troverò.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it. La tua personale in
0: macchina del tempo. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Accidenti, ci mancava anche il buco adesso. Buco, buco, quindi regola! Se c'è un buco nel bagnetto, tira fuori il tuo libretto! Dunque, ba, be, bi, bo, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Eccolo qui, buco! Turare il. Se non avete altro sotto mano, metteteci l'indice. Eccolo qui. Beh, funziona! Mica stupido quello che ha scritto questo libro qui. Però che vita fare l'uomo di casa, eh? Io vorrei vedere l'architetto al mio posto. Eccola che arriva.
1: Ciao caro, sono io.
0: Buongiorno architetto.
1: Immaginone, ma cosa sta succedendo?
0: Ah niente, sto riempiendo il bagnetto per il bambino.
1: Diciamo piuttosto che stai riempiendo la piscina comunale.
0: Che colpa ne ho io se la piscina comunale qui ha un buco?
1: E se c'è un buco si tura. Uffa, questi casalinghi.
0: Uè, cominciamo a prendere la categoria, eh? Più tatto, architetto.
1: Architetto sì, ma sempre donna. E poi non ci vuole niente, basta un dito.
0: Bella scoperta. E mo?
1: E mo.
0: E mo sapete che vi dico mo? Mo plane.
2: Moblen per voi.
3: Alto gradimento.
2: Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Sappia che lei è un miserabile. Ecco, carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne pentirà, no, perché ci deve essere una legge. Mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Star lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri.
2: Già, ma bisogna riflettere che se c'è stava una legge di questo genere, stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è, in galera ci stanno solo i poveri.
1: Comunista del cazzo!
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: E millennial fare serata, tornare a casa alle 5 di mattina, alle 6 svegliarsi freschi come delle rose. E boomer, buttarsi sul divano alle 9 di sera, ravanare 3 ore a cercare la serie giusta e poi addormentarsi già al tutù di Netflix.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
6: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
5: senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
8: Ciao 7080, sono Luca e chiamo da Como e vorrei ascoltare la canzone di Max Pezzali, Lasciati Toccare.
9: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
8: Scusate, avete ragione. E quindi scelgo la canzone da ascoltare, se la potete mettere in onda, Thriller di Michael Jackson, 1982. Grazie mille.
1: Andata. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota.

0: 70.it.
1: Hey boomer.
2: Sì, abbastanza.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: 80 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Nel corso dei prossimi mesi scoprirete in più di un'occasione la comodità di avere vicino un TV Color portatile sofisticato come questo. Per godervi i mondiali di calcio, le regate di azzurra, chiedete il vostro TV Color Algol a chi per primi in Italia ha prodotti portatili con le tecnologie più raffinate. A Brion Vega.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: 7080.it.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Alla fine però credo che voi donne abbiate sempre bisogno di noi uomini, mia moglie quando esce di casa è un delirio, mi chiama alle 4, quando hanno bisogno piangono, le senti, amore, già quando dice così, dimmi, c'ho la macchina che tossisce, cosa vuol dire che tossisce? Fa, e io le dico, hai fatto benzina? Sì, cosa hai fatto di benzina? C'era la pompa lilla, io avevo le scarpe lilla, la pompa lilla è diesel, la nostra è benzina verde!

0: scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
2: 37 70 88 70 80
1: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Che cosa ricorda lei del 43? Ha ricordi chiari.
4: Lei non mi crede, vero?
3: Non ho detto questo. Voglio solo che mi racconti qualche cosa del 1943.
4: Posso raccontarle quello che vuole. Il 43 era ieri per me.
3: Non ne dubito, signor Erdem.
4: Altro che se ne dubita, lei non crede a quello che dico.
5: David, lui vuole aiutarti.
4: Io non sto dicendo bugie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: Presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
7: Buon 1982. Nuovo album, il secondo per i Duran Duran, che dall'Inghilterra si stanno sempre più affermando sulla scena pop e new wave. Capitanati dal cantante Simon Le Bon, esce infatti la nuova produzione Rio, trascinata dal singolo Save a Prayer.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Quanto costa uno spot pubblicitario in prima serata sulle principali reti nazionali? 30 secondi su Canale 5, quasi 17 milioni di lire. Su Rete 4, poco più di 7 milioni e mezzo. E su Italia 1, 8 milioni.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Buon successo al cinema per Io, Chiara e lo Scuro, film con Giuliana De Sio e Francesco Nuti. Il film narra le vicende di Francesco, un modesto albergatore con l'hobby del biliardo. Biliardo che nella vita quotidiana è la vera passione di Francesco Nuti.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Io sono certo di averlo meritato.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: servemi.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Stavo giusto ascoltando adesso il canale vostro 7080, stava parlando di Jim Morrison, al di là dei pezzi che ha messo, poi ha fatto una grande storia, una biografia di Jim Morrison, ma se non ho capito male non mi sembra che sia morto a 71 anni, potete verificare, grazie.
8: Così mi uccidi, amico.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Come

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it fuori c'è sempre il sole e gli amici ti aspettano in bici. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
2: l'ultimo, chiuda la porta.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

è 7080.it. Natale 1962. Debutta in Italia. Tre anni dopo l'esordio negli USA, Ernesto Sparalesto, lo sceriffo più maldestro del West. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: E all'età tua ti sposti a Milano per vedere una partita di calcio, vero?
2: Ma io sono sempre stato uno sportivo.
3: Ah, beh, allora tu saresti quello che entra sempre nelle trattorie, ti fa delle belle mangiate e poi quando arriva il conto non c'hai soldi per pagare. C'hai 11 condanne per questo scherzo.
2: Beh, all'incirca.
3: Però i soldi per andare a Milano li hai trovati.
2: Beh, appunto, signor maresciallo, io i soldi li ho trovati per terra. In una busta, ecco, in una busta.
3: Per adesso puoi andare.
2: Grazie, signor maresciallo, e tanta salute.
4: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: temporale centrato sui tuoi 20 anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le scandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre, la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone, nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America e il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Devi cercare di tirare subito fuori di là quello sbrattato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno, se vogliamo avere una speranza di salvarci.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 1976, 20 luglio. Una missione NASA porta la sonda Viking 1 ad atterrare su Marte. La sonda invierà foto dal pianeta rosso.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. We'll be right back. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Jukebox acceso, monetina pronta. Dobbiamo selezionare tre canzoni della classifica italiana tra le prime 10 posizioni, perché nei prossimi minuti noi le ascoltiamo. È il 20 luglio 1985, ecco le 100 lire nel jukebox ed ecco Claudio Baglioni.

Ovviamente adesso è al numero 9 della classifica italiana Claudio Baglioni con questa canzone. Vediamo cosa ci regala adesso il jukebox. Ecco la numero 5. Non so.

0: Nasco un'altra volta, questo è il titolo di questo pezzo dei Pooh che abbiamo ascoltato oggi in questi 10 minuti di Jukebox. Andiamo avanti? Direi proprio di sì, perché abbiamo giusto il tempo di un disco che è questo.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica.

0: Marcella Bella, Gianni Bella, l'ultima poesia. Questa è la canzone che chiude lo spazio di oggi di Jukebox, e anche posizionata al numero 2 nella classifica italiana. A domani vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Con Pomì il sapore non resta sul piatto. O così, o Pomì.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Ciao, la mia prima macchina è stata una Panda rossa, una Panda 30, rigorosamente con le balestre, immatricolata nell'85, io l'ho comprata 13-14 anni dopo, nel 99, quindi me l'hanno praticamente venduta come monoproprietaria una signora che la usava solo per far la spesa. Chissà quanti chilometri gli hanno tirato indietro, all'epoca si usava così.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi sta

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 20 luglio 1989, fa caldissimo nel nostro spazio jukebox, però ce la facciamo, eccoci qua. Aspetta che guardo bene, ci sono le 100 lire pronte, le infiliamo e ascoltiamo subito la prima canzone.
2: E allora apriamo questo appuntamento, oggi la prima la ascoltiamo dai Fine Young Cannibals, Good Thing.

0: Fine Young Cannibals, questa è la prima canzone che ascoltiamo oggi con le nostre 100 lire.
1: Sì, e per la prossima canzone un pezzo bellissimo di un personaggio non tanto conosciuto, però io l'ho sentito alla radio e questa è la canzone. Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Marx con Right Here Waiting nel nostro spazio con Jukebox. E manca solo l'ultima canzone, eccola qua.
1: E chiudiamo allora con la regina Donna Summer, This Time I Know It's For Real.

0: una delle nostre voci preferite, Donna Summer con This Time I Know It's For Real, prima ancora Richard Marx con Right Here Waiting e i Fun Young Cannibals dalle classifiche londinesi con Good Thing, a chiudere l'appuntamento Jukebox.
1: 100 lire finite, 3 canzoni ascoltate, noi torniamo domani con un'altra monetina per il nostro Jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
3: Ancora tu.
2: Suoniamo classici. Questa.
3: L'incorreggibile.
2: È 7080.it.
3: Non lasciarti, non è possibile.
2: Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Roma, 1981.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bidi bidi bidi. Avete tutti i sacri cugliuna.

0: www.radio90.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. I papà di adesso si fanno chiamare per nome, mia figlia mi dice ciao Andrea. Io mio papà lo chiamavo papà perché non sapevo neanche come cazzo si chiamava.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli per finanziare la tua innovazione.

0: e sulle principali piattaforme digitali.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mondiali 2026. La Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
2: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti. I feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
3: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
2: La cronaca: un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
3: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
2: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanza e campeggi salgono solo del 22%.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: All'unanimità è stata presa la dolorosa decisione di abbandonare Alfa. È stata una decisione molto sofferta. Mentre parlo, l'operazione Exodus ha finalmente avuto inizio. Il comandante Koenig e gli altri hanno iniziato le procedure di insediamento sul nostro nuovo mondo, Terra Alfa.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: È tempo di vacanza. La zia Nipotino, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi tesoro che domani mattina andiamo in spiaggia. Sì zia, ciao tesoro, ciao. Nipotino va nella sua camera, la zia va nella camera sua. Durante la notte il bambino si alza perché deve fare i suoi bisognini, passa davanti alla camera zia, sente parlare e vede che la zia è lì tutta discinta, che si accarezza e...
2: Voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo.
1: Il bambino guarda, torna in camera sua. La sera dopo, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi caro, anche tu zia, ciao tesoro, ciao. Bambino in camera sua, zia in camera sua. Durante la notte il bambino si alza sempre a quell'ora che ha l'ora fissa per fare il bisognino. Passa davanti alla camera della zia, sente parlare, guarda la buca della serratura e vede che la zia è lì con un uomo. Bambino guarda, torna in camera sua, si toglie il pigiamino tutto nudo, si accarezza e poi...
2: Voglio il motorino.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Buonasera, sono Paolo dell'ospedale San Raffaele. Mi piacerebbe vedere il video di Antonello Venditti. Grazie Roma, buon lavoro, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità.

0: 8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ma qual è il brano tra le hit internazionali che fanno ballare tutta la costa nel mitico 1979? Beh, pare non ci siano dubbi. Don't Stop Till You Get Enough, del re del pop, Michael Jackson. Puro groove sotto il sole rovente.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 8 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dicembre 1840. La città di Londra si prepara a festeggiare il Natale con gli acquisti nel mercato di Covent Garden, che darà quanto occorre per i grandi pranzi di palazzo nelle famiglie della borghesia ora in piena ascesa e della classe operaia ugualmente in espansione. A corte la giovane regina Vittoria può contare su un giovane eccellente collaboratore, Charles Elmé Francatelli, da poco nominato cuoco e maître d'hôtel, italiano d'origine, francese di formazione, abile nel cucinare e nel montare i piatti. Si riafferma così nell'Ottocento la passione inglese per i banchetti, cui Hogarth ha dedicato un secolo prima sia le immagini caricaturali degli ingordi di carne, sia la sorridente freschezza della venditrice di gamberi.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080.
7: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi ha portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Mondiali al MetLife Stadium. La Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. È di almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha registrato un epicentro a un paio di chilometri dalla città di Sicaia. Verificata la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie, ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 quelle sfollate. 2 persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan e ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì 17 luglio, il secondo sabato. Al lago di Vivarone, nel Biellese, un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici. Il 32enne, dopo essersi tuffato, non è più tornato in superficie. Gli italiani che vanno in vacanza fanno i conti con una stagione sempre più cara. Il record dei rincari spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate. Per le tariffe dei traghetti, crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in albergo costa il 69% in più, nei villaggi vacanze e nei campeggi è più 22%. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sì. E che sono questi loro? E poi perché dovrebbero aiutarci?
5: Non so, ma hanno costruito questo spazio tridimensionale nella loro realtà pentadimensionale perché tu potessi capirla.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Orzoro porta nel latte il sapore campagnolo, il gaio sapore di cose buone, di cose semplici e naturali. Orzoro.
1: Questa è 7080.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Sono Dylan da Paderno Dugnano. Vorrei sentire la sigla originale di Supercar, quella con Kit ed David Hasselhoff.
10: Tu sei d'accordo, Kit?
11: Ci puoi giurare.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 4.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. Hey boomer!
1: La graffia della mignotta sono puponi! La devi da piantarsi, non quello del conto! T'hai visto come la fessina parata!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Poi ti arricomponco, ti abbiamo vecchio, si ti è avanzato e ti ci porto dalle quartie!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 9:58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Vedi, se anche tu sapevi fare l'imitazione, no, potevamo fare insieme.
5: No, io non le so fare.
4: No, Ma com'è che non sa fa niente?
0: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
12: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la marina ucraina precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. Maxi operazione della polizia contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Per gli iberici si tratta del secondo titolo mondiale della loro storia dopo quello conquistato nel 2010. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E adesso?
5: Non lo so. Ogni risposta che penso mi sembra impossibile.
4: Non crede possa essere valida la loro spiegazione?
5: Viaggiare nel tempo. Non potrei mai credere a questo.
4: Davvero una strana dichiarazione in queste circostanze. Noi stiamo viaggiando nello spazio, diretti sulla Luna, con Marte come obiettivo. La loro storia è più fantastica della nostra.
5: È così per me.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
8: Una produzione K-Vox.
9: Luglio 1982, l'estate entra nel vivo e le vetrine dei negozi di dischi propongono una selezione che spazia dalla canzone italiana alla disco fino al soul più raffinato. Nada emoziona il pubblico con Ti stringerò, confermando ancora una volta la sua capacità interpretativa e la sua intensità. Le discoteche continuano a ballare con KC and the Sunshine Band e Give It Up, uno dei ritmi più coinvolgenti di questa estate. L'energia e l'ironia di Kid Creole and the Coconuts conquistano invece

Le classifiche con Stall Pigeon, un brano dallo stile inconfondibile. Marvin Gaye torna protagonista con Sexual Healing, un capolavoro elegante e sensuale che segna il suo grande ritorno sulle scene. A completare questa vetrina ci sono gli Imagination con Music and Lights, una perfetta fusione di soul, funk e disco. Questi sono i 545 giri di quest'estate 1982 qui a Milano Vende Musica.

0: 7080.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Questa è musica... Questa...

0: www.radioticino.it.
1: Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Salve, mi piace molto la musica degli anni 80. Vorrei ascoltare Pet Shop Boys, It's a Sin. Sono Maria da Carrara.

0: Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Adriano da Castagnetto Brescia e adesso sto ascoltando in questo momento la vostra radio in TV. Mi è venuto in mente le prime volte che andavo in discoteca, quando c'era il funky, il soul. Bei tempi. Solo voi me li state ricordando con questi classici. È molto bello, mi piacciono tantissimo mi piace tantissimo questa musica. Siete fortissimi. Vi saluto di nuovo e grazie di esistere.

0: sono successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno. Allora vorrei Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: 3780 80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, buongiorno, sono sempre Roberto da Bernareggio. Mi piacerebbe che mi mandiate in onda I Just Sang, non so se l'ho detta giusta, di Stevie Wonder, dal film The Woman in Red. Grazie.

0: giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, allora, l'autore non lo so, è una canzone che cantò Elvis Presley in un film, Il mio nome è Elvia, da dove ci chiami? Chiamo da Genova, vi ascolto dalla televisione. Il ricordo sul pezzo è il film, quindi quando riuscii a comprare la videocassetta erano gli anni 90 più o meno. Ricordo quando tutta la mia famiglia stava in salute, pure io, questo è il mio ricordo, una spensieratezza, ecco. Non pensavo che potevano succedere cose brutte.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trieste, 1973.

0: Sono le 11.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Adesso andate per tutti, sparite, non me rompete più i coglioni perché io voglio dormire.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
3: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Per la 9ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito 2 petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale, Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città, ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Non si esclude però nessuna ipotesi. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e proprio il caldo potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina dell'Eccese. Ancora per oggi saranno 17 le città col bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo, le furie rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilano all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre

0: sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrei Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Da quanto tempo è lì?
3: Da quando è il ristorante.
2: Chi altro sa dell'armadio?
3: Solo tu. Se ne avessi parlato con altre persone, avrebbero cercato di fermarmi.
2: Cercato di fermarti? Ma di che cosa stai parlando? Al, perché lo hai fatto vedere a me?
3: Io ho bisogno che tu riesca dove io ho fallito. Ho bisogno che tu vada di nuovo lì e che impedisca l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.

0: Questa è 7080.it.
1: Una bella merenda. Dopo la scuola venite qui e io vi preparo una cioccolata calda con la panna e i panini imburrati.
2: Sotto e sopra.
1: Sotto e sopra, certo.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Primo modello Volkswagen Golf bianca.
8: Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
0: Questa è 7080.it.
9: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per farci ascoltare gli idoli della nostra adolescenza. Il mare oggi è calmissimo. Il sole è già alto e scalda la sabbia, mentre una brezza leggera porta con sé melodie lontane, come se ogni onda avesse una canzone da raccontare. Cammino lentamente quando sento una melodia elegante, quasi sussurrata dal vento. Poco più avanti, su una panchina di legno rivolta verso il mare, c'è un uomo dallo sguardo gentile, con quell'aria da poeta che sembra parlare anche quando resta in silenzio. È Gino Paoli. Accenna un risolino, come se stesse già pensando alle parole giuste, e con naturalezza lascia che sia la musica a raccontare il resto. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le sue canzoni. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Che cosa c'è?
9: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il mio cammino e mi inoltro verso una piccola zona ombreggiata, dove il suono dei bicchieri che tintinnano si mescola a quello delle risate. C'è un bar affacciato sulla spiaggia, uno di quelli dove il tempo si ferma davvero. Seduti a un tavolino, tra un drink e l'altro, ci sono due fratelli che si scambiano sguardi complici e ricordi che fanno ridere ancora. Jeff e Michael Porcaro dei Toto. Stanno raccontando la loro gioventù, delle notti infinite, della musica suonata con il cuore e senza freni. E si sente, perché basta un attimo e l'atmosfera cambia. Si riempie di groove, di ritmo, di quella magia che solo loro sanno creare. Ci fanno cenno di avvicinarci e, senza neanche alzarsi, fanno partire una di quelle canzoni che ti restano addosso. Stop Loving You.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero e il sole comincia a scendere, regalandoci un cielo tinto di rosa e di arancio. Torno verso la riva, dove il mare sembra respirare più lentamente. Seduti sulla spiaggia, con i piedi quasi nell'acqua, ci sono due uomini che canticchiano sorridendo, seguendo il ritmo delle onde. Si scambiano uno sguardo, come se sapessero già tutto. E in effetti è così. Sono Jim McFadden e John Whitehead. Qui a Neverland non hanno perso nemmeno un grammo della loro energia. Anzi, sembra che il mare stesso tenga il tempo per loro. Le loro voci si intrecciano leggere, piene di vita. E in un attimo l'isola si riempie di energia contagiosa. Alziamo il volume e lasciamo che sia Ain't Not Stopping Us Now a chiudere questa giornata.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole si tuffa lentamente nell'orizzonte, Neverland si accende di luci calde e riflessi dorati. Le voci si allontanano, ma non spariscono. Restano nell'aria, pronte a tornare con la prossima onda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, qui, dove la musica che abbiamo amato continua a vivere, ma sotto un cielo diverso.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop music, sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: A me ce parla a me.

0: radio80.it.
1: Sono le 11:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lavora a questo distributore di benzina ed è un po' rammaricato, ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza, e quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio, pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietto, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non c'è la miseria. Vecchietto a me dice adesso, fammela ricapitare un'altra volta, io faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina. Vecchietto, vecchietto, ando stai, vecchietto, vecchietto. Esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tiè. Ah, bravo, hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Iraniano Baghei ha dichiarato che Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali del paese. Lo stesso ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa 2 mesi. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. La festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti per l'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, terzo Verstappen. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Dove ritorna più spesso?
3: Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi.
4: Questa sono io che cambio il futuro.
3: Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action.
1: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
1: Mio zio.
0: Lo zio della banca?
1: Sì.
0: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao, sono Marco, vi parlo da Taormina, sulla riva del mare di queste splendide spiagge. Vi ricordo delle vacanze? Sì, su una vecchia Alfa Sud di mio papà con i finestrini tutti aperti mentre si andava al mare in Puglia.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
2: Numero 5.

0: Sinclair.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
2: 7080.it
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di musica. Torniamo ai primi anni 70. Mentre il paese era attraversato da tensioni sociali, crisi economiche e cambiamenti profondi, alcuni artisti sembravano guardare altrove. Non per fuga, per ispirazione. È il caso di Loi e Alto Mare, il duo formato da Francesco Checco Loi, figlio del regista Nanni Loi, e Massimo Altomare, che nel 1974 pubblicò una delle canzoni più delicate e sottovalutate di quel decennio, Quattro giorni insieme.

0: Ascoltandola oggi si ha quasi la sensazione di aprire una finestra su un mondo parallelo. Un mondo fatto di chitarre acustiche, armonie vocali, pomeriggi senza fretta e relazioni raccontate con leggerezza. Non era il rock impegnato e nemmeno canzone politica. Non era il pop melodico che dominava le classifiche. Era qualcosa di diverso. Era la versione italiana di quel country rock morbido e raffinato che negli Stati Uniti stava vivendo una stagione straordinaria grazie a gruppi e artisti come Simon Garfunkel e Loggins & Messina, modelle ai quali il duo si ispirava apertamente.
1: Io sono comincio ad entrare nel mercato musicale negli anni 70 in coppia con Francesco Loi, e quindi stiamo parlando veramente di un secolo fa, e quindi diciamo debutto con un genere che chiamo rock acustico. E se voi volete, insomma, per noi musicisti è sempre molto difficile etichettarsi.
0: La storia di Loi Altomare non nasce in Italia, nasce a Londra, più precisamente a Portobello Rodo, uno dei luoghi simbolo della cultura giovanile europea dei primi anni 70. Massimo Altomare aveva fatto un patto con la madre, prima la maturità, poi la partenza per l'Inghilterra, e fu proprio lì che incontrò Francesco Loi. Uno faceva il barman, l'altro il DJ in una discoteca. Da quell'incontro nacque un'intesa musicale immediata. Pensateci, due ragazzi italiani che assorbono l'atmosfera della swing in London quando ormai l'epoca dei Beatles è al tramonto e il folk rock americano sta conquistando il mondo. Quando tornano in Italia portano con sé un bagaglio musicale molto diverso da quello dominante nel nostro paese. Il loro primo album si intitola proprio Portobello, un omaggio al luogo che aveva cambiato le loro vite. Poi arriva il secondo disco, Chiaro, pubblicato nel 1974, ed è proprio da lì che viene estratto Quattro giorni insieme, destinato a diventare il loro brano più conosciuto.
2: Forse

0: diciamolo sinceramente, il testo non è un capolavoro della letteratura italiana, anzi alcuni passaggi oggi fanno persino sorridere, eppure il brano funziona ancora perché ci ricorda una verità spesso dimenticata: le canzoni non vivono soltanto delle parole, ma di atmosfera, di timbro, di intenzioni, di quel misterioso equilibrio che si crea quando una melodia incontra il momento storico giusto. E nel 1974 quella melodia sembrava arrivare da molto lontano, mentre il paese si preparava inconsapevolmente agli anni più duri della sua storia recente. Loi e Altomare raccontavano la fine di un sogno con la dolcezza di chi non vuole fare rumore. Forse anche per questo che la canzone continua ad affascinare, perché rappresenta l'ultimo riflesso di una stagione di innocenza, un momento in cui era ancora possibile immaginare che bastassero una chitarra a 12 corde, due voci ben amalgamate e qualche accordo ben scelto per raccontare il mondo. Il successo però non durò a lungo. Il duo non riuscì più a replicare l'impatto di quel singolo. Pubblicò altri lavori, seguì percorsi differenti e alla fine prese strade separate. Ma forse non è questo il punto, perché alcune canzoni non hanno bisogno di una lunga serie di successi per lasciare una traccia. Basta un momento perfetto e Quattro giorni insieme è uno di quei momenti. Oggi viviamo nell'epoca delle playlist algoritmiche, dello streaming infinito e delle canzoni che durano il tempo di uno scroll. Nel 1974 invece due ragazzi partiti da Portobello Road riuscirono a fermare il tempo per poco più di 3 minuti. E forse il vero segreto di questa canzone è proprio questo: non racconta quattro giorni, racconta un'epoca, e ogni volta che la riascoltiamo quell'epoca torna a trovarci in punta di piedi come una vecchia fotografia ritrovata in fondo a un cassetto.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Sì, estate 1980, sabbia calda sotto i piedi, il sole che bacia la pelle, e nel jukebox del Lido risuonavano tre hit indimenticabili. La prima, Video Killed the Radio Star, dei Buggles, e il futuro suona nelle casse.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: In caserma, il brigadiere al maresciallo. Maresciallo Capuzzo, stasera venite a casa mia, facciamo un'orgia.
4: Ah sì?
3: E quanti siamo? Sei portata a vostra moglie? Siamo tre.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Manifestazione stasera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. Entra anche Elon Musk nel dibattito su Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Il patron di Tesla ha espresso il suo sostegno a Roggero attaccando la magistratura italiana e su X ha scritto: si tratta di una follia. Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Loana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira aerei militari statunitensi all'aeroporto giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli, lo riferisce la TV di Stato. A Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, almeno un morto. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina per 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Tanta gioia, ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo, in provincia di Salamanca. Si tratta di un 13enne travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo?
7: Credo, sì.
6: Allora, come siamo arrivati qui?
7: Beh, siamo venuti prima.
6: Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: No, non faccia lo spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Perché lei o cambia o verrà licenziato.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Sergio Di Lecco oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi ha fatto la sua scelta, questi 10 pezzi tra gli anni 70 e 80, ha stilato la sua classifica dove al numero 10 ha messo Le Orme con Dimmi che cos'è.

0: 10 canzoni preferite di Sergio. Questa è la posizione numero 10, Le Orme con Dimmi che cos'è. Al numero 9, Luis Miguel.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita. Noi.

Questo pezzo è arrivato secondo al Festival di Sanremo nell'85, Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi. Numero 9 nella classifica di Sergio Di Lecco. Al numero 8 Tullio De Piscopo con E allora e allora. Al numero 7 De Novo con Un fuoco. Edoardo Bennato con Ogni favola è un gioco. E al numero 6 Ogni

0: città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi spazio dedicato tutto a voi che ci ascoltate e che ci mandate le vostre 10 scelte musicali tra gli anni 70 e 80. Questa era la numero 6 di Sergio Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco, dall'album È arrivato un bastimento del 1983. Al numero 5 Eugenio Finardi con Vorrei svegliarti.

0: classifica di Sergio continua, dove al numero 4 arriva anche Mario Castelnuovo con Piazza del Campo. Al numero 3 Anna Oxa, Quando nasce un amore, settimo posto al Festival di Sanremo dell'88. I Righeira sono al numero 2 con L'estate sta finendo.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: grande successo al Festival Bar dell'85 con questa canzone Righeira con L'estate sta finendo. Oggi numero 2 in questa classifica tutta personale di Sergio Di Lecco, dove in prima posizione ha messo Eros Ramazzotti.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: E con questo brano di Eros Ramazzotti, Nuovi Eroi, numero uno nella classifica di Sergio, io sono arrivato anche oggi alla conclusione. Aspetto sempre le vostre scelte musicali qui su 7080.it e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Beh, guarda chi c'è, Austin Powers.
4: Com'è, prego?
3: Hai una bella faccia tosta a portare qui dentro quel tuo culo bianco.
4: Non penso che ci conosciamo.
3: Sono io, Pirla, Foxy, Foxy Cleopatra. Ti sei dimenticato di me?
4: Oh.
3: Fermo, non devono vederci parlare insieme. Inciso, uso questo fungo per non dare nell'occhio.
4: Ho capito, sì, bella trovata.
3: Prima le cose importanti.
5: Oh, aia, ci picchia.
3: 8 anni e nemmeno una telefonata a nessuno. Pianta in asso Foxy Cleopatra, dove ti eri cacciato?
4: Senti, Foxy, voglio solo dirti che non avevo intenzione di ferirti, baby.
3: Beh, io so soltanto questo, che mamma ha assaggiato solo un po' di miele, ma voleva tutto l'alveare e la pappa reale.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77 newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
11: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
12: Anche di questo.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
13: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carta.
14: È il 20 luglio 1985 e anche oggi siamo pronti coi nostri over the top alla carta. 10, come sempre, eccoci con Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Classifica composta in questo appuntamento da Katrina and the Waves, che occupano il 10° posto con Walking on Sunshine. Davanti a loro, al numero 9, Duran Duran e View to a Kill. Oggi cominciamo ad ascoltare dall'8ª posizione Animal Nightlife, Love is Just a Great Pretender.

Love is just a great pretender, gli Animal Nightlife, ottavi oggi, 20 luglio 1985. Numero 7 per Marion con K-League, mentre al sesto posto abbiamo le Mai Tai, questa è History.

History, le Mai Tai, seste oggi 20 luglio 1985 all'interno del nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte, la Wix Compilation, classifica dove al quinto posto abbiamo Round and Round, Jackie Graham, e al quarto troviamo i Fine Young Cannibals che ascoltiamo con Johnny Come Home.

0: Johnny Come Home, i Fine Young Cannibals sono al numero 4 oggi nella nostra Wix Compilation. Davanti a loro, terza posizione per gli Opus con Life is Life. Numero 2 invece per Madonna, che andiamo ad ascoltare con Crazy for You.
1: The Wix Compilation.

Crazy For You. Questa è Madonna sulle frequenze di 7080.it al numero 2 della nostra Wix Compilation. Appuntamento del 20 luglio 1985. Appuntamento che è arrivato al tanto atteso momento di svelare la prima posizione, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Walking on Sunshine di Katrina and the Waves occupa l'ultimo posto. I Duran Duran sono al numero 9 con A View to a Kill, mentre all'ottava posizione abbiamo gli Animal Nightlife con Love is Just a Great Pretender. K-League di Marion è al numero 7, mentre al sesto posto abbiamo ascoltato le Mai Tai con History. Jackie Graham numero 5 con Round and Round, mentre alla quarta posizione abbiamo i Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Numero 3 per gli Opus con Life is Life, mentre al secondo posto abbiamo appena ascoltato Crazy for You, Madonna. E al numero 1 oggi, 20 luglio 1985, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo gli Eurythmics, che ascoltiamo con There Must Be an Angel. No.

0: There Must Be an Angel, questi gli Eurythmics, primi oggi 20 luglio 1985. Con questo brano chiudiamo l'appuntamento odierno di Wix Compilation. Torniamo domani sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top à la carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top à la carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Ma un mondo di matti, roba da manicomio, signor Presidente.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Sarebbe la prima volta. Intanto risulta che la polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento è poco probabile che ci sia una pista di vendetta in tal senso. Mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Il ministro dell'Interno Meni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana. Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero, colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrés Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Il luogo è questo. È notte. State per iniziare un viaggio nella zona delle ombre.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: capelli bianchi avessi vinto una volta.
1: Ti conosci?
0: Ciao Manzarini.
1: Te posti la sceccata, vedessi fare orta a cavallo buono.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: Buongiorno, potete mettere la canzone?

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection.
0: The New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: New Wave Collection, bentornati. Oggi un po' di scatra le canzoni con i Madness e House of Fun, Nick Hayward dagli Earth 100 e Warning Sign, i Lotus Eaters di It Hurts e poi ancora Neil Tennant e Chris Love, i Pet Shop Boys, Suburbia, Orchestra Monovers in the Dark con Electricity, i Naked Eyes con Voices Inside My Head. E oggi abbiamo scelto queste.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer,
2: ma vai a fare
0: gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: ma va a lavorare il coglione.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: sono le 14:59.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Ma che, non si chiude?
3: Come non si chiude? Aspettate, ci penso io a un mio vecchio sistema permesso. Porca di quella troia, vacca schifosa, lurida, infame, vacca schifa, troia, putana, vaffanculo. Visto? Bastano le parole giuste.
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
1: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuto a Bologna durante un intervento di polizia. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono al momento indagati. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Ancora cronaca, Daniele Fad.

0: coloro che meriterebbero questa condanna, scrive Musk. Il rovente anticiclone africano responsabile di questa intensa quarta ondata di caldo con punte oltre 47 gradi in Sardegna nel corso dei prossimi giorni si indebolirà ulteriormente. Il cedimento non riguarda solo il nord ma anche le regioni centro-meridionali, in particolar modo lungo i versanti orientali dello Stivale. Siamo al calcio, intervenuto ai microfoni Sky Sport all'indomani della vittoria della Spagna al mondiale. Il presidente FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. I candidati non sono solo Pirlo e Mancini, dice Malagò. Tra l'altro, sempre da Sky Sport, si apprende di un contatto a Barcellona anche con Pep Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Attenzione, tutte le squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione. Ripeto, squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione.
3: Ah! Che facciamo? Stacchiamo subito questa baracca!
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Grazie bambini. Ed ora un'informazione per la mamma.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao, sono Giovanni da Verbania. Volevo ascoltare il brano di Cure Lullaby, che ricorda la mia gioventù. Io vi vedo sul programma 93 della televisione, programma 7080.

0: 70.it. 70.80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70.80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70.80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, vi ascolto tutti i giorni da Bernareggio, Monza Brianza. Mi piacerebbe riascoltare Oxygen di Jean-Michel Jarre. Grazie.

0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a voi, cari quali ragazzi di 70-80. Io sono Carmela di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
2: Come dice, prego?
1: Mettete la canzone di Samballato.
3: Un attimo! Ma caspita, mi dia il tempo, no?
1: Grazie. Ciao a tutti.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti gli amici di 7080.it. Volevo chiedere una canzone. Sostanzialmente, quando si dice Depeche Mode si apre un mondo per quanto riguarda la musica e anche le canzoni che hanno fatto questo gruppo nel corso della loro carriera. Molti magari pensano che I Just Can't Get Enough fu il primo successo, primo singolo che hanno fatto i Depeche Mode, ma in realtà nel 1981, in febbraio, il primo singolo dei Depeche Mode era Dreaming of Me. Grazie e viva la musica!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Buongiorno, c'è colica lì.
2: Disturbi?
1: Colica di fegato.
2: Si tolga la giacca, si sdraia lì sopra. Grazie. E si tiri sulla maglietta.
3: Che c'è?
2: Fegato.
3: Chi sei?
1: C'è colica lì.
3: Che prendi?
1: Eparema.
3: Va meglio?
1: Ah,
3: ecco. Ripetere la cura due volte al giorno e non bere vino. Ciao panzone.
1: Eccola, fa guarire.
3: Chi è?
2: Il professor Tucci.
3: Ah, il professore violino, il violinista. Come va, professore? La lirica riprende?
4: Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo.
2: Asma bronchiale.
3: Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte? Alt! Non respirare? Eccola, le lezioni le fai?
4: Sì, un giorno sì, un giorno no.
3: Quest'estate mare e sole, terapia solare.
4: E per quel pizzicarello in gola?
3: Vai dalla barba.
4: La barba? Cosa c'entra la barba?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ehi, bubu, è arrivato un messaggino.
6: Ciao Radio 7080, mi fate ascoltare la canzone di CJ & Co, Devil's Gun?
5: Puoi rispondere subito.
7: Va bene, Yogi.

0: ascoltata in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ok, allora, chiamo da Milano, sono Linda. Niente, i Duran Duran sono sempre stati la mia passione. La prima canzone avevo 14 anni e niente, io ero folgorata per Simon. Quindi il ricordo è sempre bello. Ah già, il pezzo è Planet Heart. Bye bye.

0: Sono le 15 e 57 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Per TV Due Ragazzi trasmettiamo a colori il cartone animato Babar è scomparso, della serie Le avventure di Babar.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080,
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri,
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato bolognina intervenuti ieri a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso i sensi fino al decesso. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Cambio della guardia da Downing Street. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laborista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed una piscina nelle Cese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso per le ondate di calore, ma da domani in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo prima al nord e poi al centro-sud. Il calcio con la nazionale. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend a Barcellona. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Come ci riesci?
6: Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito, ma ci sono confini che a volte la vita ti chiede di varcare. Io l'ho fatto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70.

0: Ah, mi sembrava la macchina di mia moglie.
1: Invece è quella! Santo Ronzo di Barile, c'è mia moglie nel cortile.
2: Come?
1: Niente, c'è un parente di una malezza, si chiama Ronzo del cortile.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Vorrei dedicare a tutti gli amanti del canale 93 di 7080 Parigi o Cara di Roberto Becchioni, da Marco da Brescia.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: L'uomo saggio non dà mai le risposte giuste, ma fa le domande giuste.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it, 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Ben ritrovati al Numero Perfetto e per l'appuntamento di oggi andiamo in Inghilterra con la voce graffiante e grintosa di Joe Cocker. La sua storia nasce negli anni 60 con la Joe Cocker Blues Band e negli anni 70 le sue fantasiose apparizioni live lo vedono in coppia con personaggi come John Belushi, Richie Evans e Bo Diddley. Ma sono gli anni 80 a portare Joe Cocker ai vertici delle classifiche con canzoni più commerciali. Infatti nel 1982 Joe Cocker registra il duetto Up Where We Belong con Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo. La canzone diviene un successo internazionale, raggiungendo la posizione numero uno della Billboard Hot 100 e vincendo un Grammy Award per la migliore interpretazione pop in un duo. Il duetto vince anche un Academy Award per la miglior canzone originale e Joe Cocker e Jennifer Warnes eseguono la canzone alla cerimonia di premiazione. Ascoltiamo quindi Up Where We Belong. Loro sono Joe Cocker e Jennifer Warnes.

0: Jennifer Warnes con Up Where We Belong e per tutti gli anni 80 Joe Cocker continuò a fare tournée in tutto il mondo, suonando per un vasto pubblico in Europa, Australia e Stati Uniti. Nel 1986 incontrò il cantante italiano Zucchero Fornaciari, che dedicò una canzone al bluesman inglese. In seguito Joe Cocker prese parte ad alcuni concerti dei tour promozionali per gli album Blues dell'87 e Oro, Incenso e Birra dell'89 di Zucchero. Sempre in quell'anno Joe Cocker pubblica Cocker, il suo decimo album, dedicato a sua madre, Madge, che muore mentre stava registrando in studio con il produttore Terry Manning. Una traccia dell'album, You Can Leave Your Hat On, viene inclusa nel film del 1986, 9 settimane e mezzo. L'album alla fine ottiene il disco di platino nelle classifiche europee. Ascoltiamo quindi You Can Leave Your Hat On, lui è Joe Cocker.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'arte.

Tucker con You Can Leave Your Hat On. L'anno seguente, nel 1987, pubblica Unchain My Heart, che viene nominato per un Grammy Award, anche se non vince. Dallo stesso album, il suo ultimo successo nella top 20 negli Stati Uniti, resta When the Night Comes, scritta da Bryan Adams. Paul McCartney dichiara in seguito alla sua morte: era un ragazzo del nord, adorabile, che amavo molto e, come molte persone, adoravo il suo

studio di Savile Road, in centro a Londra, e mi fecero sentire quello che avevano registrato, ed era semplicemente incredibile. Trasformò totalmente la canzone in un inno soul e gli fui per sempre grato per averlo fatto. Joe Cocker a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto, la canzone è Unchain My Heart.

0: Oggi c'era Joe Cocker, torniamo domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: Ehi, boomer!
1: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo?

0: Hey Boomer!
1: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang On It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo scelto questa.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Il gluteo destro si può alzare, non il sinistro, con il braccio destro.
5: Il gluteo destro si,
4: sì,
5: può.
4: Si può alzare,
5: allora,
4: con il braccio destro.
5: Si può alzare la chiappa destra, deve alzare la chiappa sinistra. Ok, perché altrimenti non capisco.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
10: Beh, andate. E tornate vincitori, giù.
0: Solo musica anni 70 e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve ritrovare stabilità, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo di quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo discorso di addio. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran fa sapere di non permettere che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran, dicono da Teheran. La Corte d'Appello d'Assisi di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. È stato recuperato oggi a Cogne il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era scivolata nel corso d'acqua per recuperare il suo cagnolino, è stata poi trascinata dalla corrente davanti alle figlie. L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani accanto a 18 città da bollino rosso altre torneranno verdi. Nei dati del bollettino ministeriale massimo livello di allerta tra le altre a Bari, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Viterbo. In verde invece tornano Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. È tutto, alla prossima.

Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

Ogni chilometro è un passo verso l'infinito. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: TAL Color Telefunken, perché il sistema TAL è nato in Telefunken.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
6: Giovanni Imperia, vi ascolto sulla TV. Vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi, una canzone che mi ha tenuto compagnia nel 1977, quando solo 14 anni, per un incidente ho rotto il femore e me la dedicano tutti i miei amici con un augurio di pronta guarigione. Grazie mille e buona giornata.
0: Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero? Mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Coley, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mira, mira,
6: eh sì, Miralanza ti è sempre vicina.
2: Questa è 7080.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: Ogni giorno, un

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Birdman, proclamato leader dal partito laburista di maggioranza, venerdì scorso ha ricevuto l'incarico di formare invece il nuovo governo. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riad si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano adesso un embargo marittimo con effetto immediato, ha affermato il portavoce militare dei guerriglieri. Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto un militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri italiani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta che definisce adeguata l'espulsione di 2 addetti militari dall'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, l'accusa di Tajani sui social. È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, di 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 da un macchinario della ditta tessile di famiglia. Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
6: Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie.
7: In che anno siamo?
8: Tu quale credi che sia?
7: 1996.
8: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
9: Sogni il
8: tu che sia.

0: Daniele, oggi nel numero perfetto un artista in tre brani, cantautore che nasce a Napoli il 19 marzo del 1955. La sua discografia è fatta da 22 album in studio, 7 quelli dal vivo, 19 raccolte, 52 sono i singoli. Come sempre in questo spazio di 10 minuti ascoltiamo tre delle sue canzoni, la prima è questa.
1: Il numero perfetto, tre capolavori di un grande artista della musica italiana scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.

0: Nino Daniele, Viento e Terra, canzone che troviamo nell'album Vaimo del giugno 1981. Curiosando tra le sue canzoni, tra i suoi album, c'è anche questo pezzo del 1980 che ascoltiamo subito.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

Me piace il blues, questa è la canzone che abbiamo ascoltato e contenuta anche nell'album Nero Metà del 1980. Il numero perfetto, un artista in tre brani, siamo quasi alla conclusione, manca una canzone, eccola.

0: questa ultima canzone siamo al 10 novembre del 1989, quando esce sul mercato discografico questo album di Pino Daniele, Mascalzone Latino. E abbiamo ascoltato questo pezzo, Anna Verrà, canzone tutta dedicata all'attrice Anna Magnani. Io sono arrivato alla conclusione, vi aspetto come sempre con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Tu sei d'accordo, Kim?
4: Ci puoi giurare.

0: uomo lì che ti pende in mezzo alle gambe.
1: E niente.
0: No, è la verità, scusate, cos'è sta roba qua? Ma io non capisco.
1: No, due cerchietti.
0: C'è una cosa lì che...
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Vi sto seguendo in televisione, naturalmente. Visto che sono a casa in pensione, faccio il casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile. Per cui faccio il casalingo.
6: Oh, sembra molto invitante.
5: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
7: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di avermi...

7080.it 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Hit Parade. Hit Parade. Hit Parade. Numero 9.
1: Oh yeah. 1, 2, 3.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
3: Sono le 18 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Oh, questa sì che vita!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
6: Consult Media.
0: info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. La procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia da domani 21 luglio. Allerta meteo arancione gialla per temporali intensi su 6 regioni. Domani infatti l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge, nubifragi sul centro-sud e in particolare sulle regioni adriatiche. Calcio e lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare prossimo commissario tecnico dell'Italia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Man mano che procedevo acquistavo padronanza della macchina e scoprii che potevo fermarmi per un giorno, un'ora, un minuto e guardarmi intorno. Quindi superare un altro anno o due.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 2.

0: produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it. Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto tu mi sporc. Tu mi balli sulla testa, mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider-Pork.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: ctv.info.

0: 70-80.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Bergamo, sono ricoverata a Zingogna in ospedale. Vorrei sentire se per piacere la canzone di Sandra, una delle canzoni di Sandra, Va bene tutto, oppure quella più bella, Maria Maddalena. Grazie, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare Gloria di Umberto Tozzi. Mi ricorda quando ero in militare negli anni 80.
2: Signore, ci provo, signore!
1: Sto guardando la televisione anni 70-80 da Monticelli Lungina in provincia di Piacenza. Grazie.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marco da Ferno, provincia di Varese. Volevo dedicare a tutti i miei amici friends di Sylvester. Grazie mille.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che con 500 lire di carta ci venivano 10 pacchetti di figurine.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, sono Andrea di Travaglietto. Volevo dedicare questa canzone a un mio grande amico, Emanuele, che cazzo ne so come si chiama.
3: Sono il marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di sua santità Pio VII.
4: Mie coglioni!
2: Grandissimo in bianchino. Volevo dedicare Bob e Marley, ma mettila tu una bella.
5: Come umano lei!
2: E ricordo lo studio 54, New York City.
0: Oh yeah!
2: Ciao, grazie ragazzi.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E in spiaggia c'era lui, Richard Sanderson, con Reality, la colonna sonora dei primi amori estivi. Rimettete il gettone, alzate il volume e lasciatevi trasportare nel cuore dell'estate del 1980.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 19:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ci siamo capiti bene, dove c'è Riccardone nessuno fiata. City è Mosca, dove c'è il superfusto non si sente volana mosca.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
9: 37 70 88 70 80.
0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate, non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Abdelrahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modulo 45 bis. È il nuovo registro di annotazioni preliminari introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM 2 agenti e 4 operatori sanitari. Andiamo all'estero. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, lo riferisce la CNN. Secondo l'emittente non ci sono informazioni di eventuali feriti. L'aggressione è avvenuta a Manhattan, alla 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'ICE. Torniamo in Italia. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14.35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate 2 squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di Monte. Cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di Monte Cassino. Leone 14.

0: mondo sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roja. La Germania esce dalla top 10, ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 piazze, ora siamo 15esimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
4: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per farci ascoltare gli idoli della nostra adolescenza. Il mare oggi è calmissimo. Il sole è già alto e scalda la sabbia, mentre una brezza leggera porta con sé melodie lontane, come se ogni onda avesse una canzone da raccontare. Cammino lentamente quando sento una melodia elegante, quasi sussurrata dal vento. Poco più avanti, su una panchina di legno rivolta verso il mare, c'è un uomo dallo sguardo gentile, con quell'aria da poeta che sembra parlare anche quando resta in silenzio. È Gino Paoli. Accenna un risolino, come se stesse già pensando alle parole giuste, e con naturalezza lascia che sia la musica a raccontare il resto. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le sue canzoni. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Che cosa c'è?
3: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

Riprendo il mio cammino e mi inoltro verso una piccola zona ombreggiata, dove il suono dei bicchieri che tintinnano si mescola a quello delle risate. C'è un bar affacciato sulla spiaggia, uno di quelli dove il tempo si ferma davvero. Seduti a un tavolino, tra un drink e l'altro, ci sono due fratelli che si scambiano sguardi complici e ricordi che fanno ridere ancora. Jeff e Michael Porcaro

0: dei Toto. Stanno raccontando la loro gioventù, delle notti infinite, della musica suonata con il cuore e senza freni. E si sente, perché basta un attimo e l'atmosfera cambia. Si riempie di groove, di ritmo, di quella magia che solo loro sanno creare. Ci fanno cenno di avvicinarci e, senza neanche alzarsi, fanno partire una di quelle canzoni che ti restano addosso. Stop Loving You.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero e il sole comincia a scendere, regalandoci un cielo tinto di rosa e di arancio. Torno verso la riva, dove il mare sembra respirare più lentamente. Seduti sulla spiaggia, con i piedi quasi nell'acqua, ci sono due uomini che canticchiano sorridendo, seguendo il ritmo delle onde. Si scambiano uno sguardo, come se sapessero già tutto. E in effetti è così. Sono Jim McFadden e John Whitehead. Qui a Neverland non hanno perso nemmeno un grammo della loro energia. Anzi, sembra che il mare stesso tenga il tempo per loro. Le loro voci si intrecciano leggere, piene di vita. E in un attimo l'isola si riempie di energia contagiosa. Alziamo il volume e lasciamo che sia Ain't Not Stopping Us Now a chiudere questa giornata.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole si tuffa lentamente nell'orizzonte, Neverland si accende di luci calde e riflessi dorati. Le voci si allontanano, ma non spariscono. Restano nell'aria, pronte a tornare con la prossima onda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, qui, dove la musica che abbiamo amato continua a vivere, ma sotto un cielo diverso.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Infiliamoci una contravvenzione, tanto la canicola pare agli sgoccioli. Si è saputo che correnti d'aria fresca provenienti dal nord stavano per varcare le Alpi. Ma quando? Ore di punta del soleone. In mancanza delle correnti fresche i tuffi diventano una specie di ventilatore. I cattivi scherzi diventano un favore. Fortunate le città che hanno a tiro la grande Bagnarola.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
10: Buonasera ragazzi, abbiamo scoperto con mio marito questo canale soltanto questa sera, non bellissimo, devo dire, avete scelto delle canzoni meravigliose.

0: Io mi chiamo Lina e chiamo da Cogoleto. Grazie tantissimo ragazzi, mi fate veramente un enorme regalo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: ma va a lavorare coglione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorata.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Che ho? Chi sono?
2: Conosce i signori? L'assessore Mandolesi, Tropia, Rizzi.
1: Ma questi sono amici del sindaco.
2: Sediamoci e mettiamoci d'accordo.
1: Ma d'accordo su che cosa, oh?
2: Domani c'è un processo in pretura dove sono coinvolte due persone, lei e il sindaco, sì, per una stupida storia di una multa. Vogliamo parlarne qui, serenamente? Vogliamo parlarne?
1: Ma di che? Di che dobbiamo parlare? Io non so niente, se lo sapete voi, dito voi.
2: Andiamo. Mandolesi, dica lei come stanno le cose.
3: Dunque, il limite di velocità è di 50 km l'ora.
1: Sì, beh?
2: Lei sostiene nel suo verbale che il sindaco andava a 65 km. Secondo noi lei ha ragione. Ha ragione.
1: Ah.
3: Il sindaco dice che andava a 45 km. E per noi ha ragione anche lui.
1: Sì. Allora ha ragione il sindaco, c'ho ragione io. Chi ci ha torto?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: straight ahead.
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Aosta, 1985.

0: 8080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli. Bisogna sapersi avvicinare, non adesso ti dico io quel che devi fare con arroganza, no, se ti avvicini al giovane con arroganza, il giovane si chiude come un ostrica in se stesso.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video.
6: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York Zohran Mahmadi ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non riusciamo ad inquadrarli, generale.
4: Sì, dipende da quel campo magnetico. La nostra potenza normale non basta.
5: Ho capito. Usate tutte le riserve, avanti.
4: Proveremo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Pronti per la carica di Rock Hits? Eccoci con l'appuntamento di oggi che vede i Queen con I Want It All, Susan Vega, Marlene on the Wall, Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Joe Cocker, Night Calls, Doors, Touch Me, Alan Parsons Project, The Gold Bug, i Rolling Stones di Angie, gli Sweet, Ballroom Blitz, Tina Turner, Steamy Windows, Hunter, Rock On. Oggi partiamo con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Non c'è nessuno.
1: No.
0: Allora dovremmo sfondare la porta.
1: No, un momento. Perché dobbiamo sempre entrare nelle case in questo modo? Forse hanno lasciato la chiave sotto lo zerbino.
0: Ma non essere così scemo, Danny. La gente non lascia la chiave sotto lo zerbino.
1: Tu aspetta un momento, fammi guardare. Infatti c'è.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Sì?
11: Ciao, sono Alex Poli.
10: No, Alex Poli sono io.
11: Come puoi dire così?
10: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
11: Ti assomiglio molto, non credi?
10: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
11: Sto migliorando, dammi tempo.
10: Infatti, il problema è proprio questo.
12: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: Buongiorno ragazzi, sono Marco da Brumano Valimagna. Volevo ascoltare We Are the Champion dei Queen, la canzone che ho dedicato a mio figlio Diego il giorno che è nato. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Tutte le cose sono belle in sé e più belle ancora diventano quando l'uomo le apprende. La conoscenza è vita con le ali.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E ricordate, si scrive Andrews, ma si pronuncia Andrews.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 7080.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Cioè a me non importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che io avevo pensato...
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la 9ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD, Elie Schlein, e quello del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Lei è un buon osservatore, Cole.
5: Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso.
6: Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena.
7: E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Oggi ci faremo travolgere dai Blondie con Call Me e dagli anni 80 un'altra regina, Whitney Houston, con I'm Your Baby Tonight. E ancora, Daryl Hall insieme a John Oates, Out of Touch. Bonnie M con Sunny, Eagles, I Can't Tell You Why, Elton John, Daniel, Alberto Camerini, Rock'n'Roll Robot, Bob Marley, Could You Be Loved, Captain Sensible, What, Cars, Heartbeat City. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: che ci fa con una così?
1: Oddio, volendo il da fare si trova lì, eh.
0: Ma non c'è dialogo, non ci potrà neanche parlare.
1: Ma io non credo che ci parli tanto. Che gli deve dire? Questo è come il vino, quando è buono fa resuscitare i morti.
2: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it. Info chiocciola
3: planetmedia.it. Buonasera, vorrei sentire Ti amo di Umberto Tozzi, dedicato ovviamente a mio marito.
4: Ma cosa mi dici mai?
3: Un saluto dalla perla della Muzzasca.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Dobbiamo imparare a vivere come fa il mare. Sa ricevere senza trattenere, sa accogliere tutto senza rifiutare nulla, sa donare senza pretendere.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
0: 7080.it presenta...

negli anni Ottanta, mentre le classifiche erano dominate da sintetizzatori scintillanti, look eccessivi e ritornelli costruiti a tavolino, c'era un uomo che saliva sul palco con un pianoforte, un cappellino da baseball e canzoni che sembravano raccontare la vita vera. Il suo nome era Bruce Hornsby e la sua band, i Deranged, avrebbero cambiato le regole del pop radiofonico.

Bruce Hornsby nasce nel 1954 a Williamsburg, in Virginia. Cresce in una famiglia dove la musica è di casa, ma il suo percorso non è immediato. Studia pianoforte, certo, ma anche il jazz, improvvisazioni, musica classica. Non è il classico prodotto da major discografica, è un musicista che ama esplorare, che ascolta Bill Evans, Keith Jarrett, ma anche il rock, il folk e addirittura la musica americana delle radici. Dopo anni di gavetta, collaborazioni e tentativi andati a vuoto, all'inizio degli anni 80, Bruce forma la band The Range, una band compatta costruita attorno a un'idea precisa, con canzoni sofisticate ma emotive, testi intelligenti ma accessibili. Con lui ci sono George Marinelli alla chitarra, John Molo alla batteria, George McMullen al basso e David Mansfield, polistrumentista, capace di passare dal violino alla mandolina. Nel 1986 arriva la svolta. Esce un album incredibile, si intitola The Way It Is, un disco che sulla carta non sembra destinato al successo planetario. E invece...

title track quindi diventa una hit mondiale, ma non è solo una bella melodia, è una canzone che parla di ingiustizia sociale, di diritti civili, insomma di un'America che non ha ancora risolto i suoi conflitti più profondi. That's just the way it is, some things will never change. È una frase che suona come una constatazione amara, ma anche come una sfida. Il pubblico quindi si riconosce in quella voce diversa. Il pianoforte di Hornsby diventa un marchio di fabbrica fluido, narrativo, ma mai banale. L'album vende milioni di copie e vince 2 Grammy Awards, tra cui quello come Best New Artist. Ma Bruce Hornsby non è tipo da ripetersi. E infatti il secondo album, Shins from the South Side, del 1988, conferma il talento, ma spiazza chi aspettava una replica del successo precedente. Le canzoni sono infatti più complesse, più intime, meno hit, c'è più racconto. È una scelta artistica chiara. Bruce Hornsby non vuole essere una pop star, vuole essere un musicista credibile. Negli anni successivi, Bruce Hornsby and The Range continueranno a pubblicare dischi come A Night of the Town del 1990, che include brani come Across the River, un piccolo fresco cinematografico sulla vita, i sogni e il passare del tempo.

qualcosa sta cambiando. Il rapporto con l'industria discografica su tutti si fa molto più complicato. Hornsby infatti sente il bisogno di libertà. La band lentamente si scioglie. Agli inizi degli anni 90 i Range cesseranno ufficialmente l'attività. E qui per molti artisti la storia finirebbe, ma non per Bruce Hornsby. Si reinventa come solista, esplora il jazz, la musica sperimentale, collabora con artisti come Don Henley degli Eagles, Bonnie Raitt e Elton John.

soprattutto entra a far parte per un periodo dei Grateful Dead, portando il suo pianoforte in uno dei mondi musicali più liberi e imprevedibili che esistano. Bruce Hornsby quindi diventa una figura unica, troppo raffinato per il pop commerciale e troppo popolare per il jazz accademico. Un artista di confine, insomma, capace di parlare a pubblici diversi, ma mai tradire se stesso. Oggi, quando riascoltiamo Bruce Hornsby and the Range, non sentiamo solo il suono di un'epoca, sentiamo una visione, quella di un musicista che aveva scelto la strada più difficile, quella dell'onestà artistica. Perché alcune cose forse non cambieranno mai, ma altre, beh, iniziano proprio quando qualcuno ha il coraggio di suonarle in modo diverso.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Su Google scrivi solo 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Amici del sole, dell'estate sotto l'ombrellone, dove il tempo si è fermato all'estate del 1981. Siete pronti a risentire le hit che ci facevano ballare sulla sabbia? Al primo tuffo, sì, partiva Betty Davis Eyes di King Carnes, con quel synth che, sì, ci faceva sognare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:54.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Quanto vuoi tu per bambina bionda? Le donna? Quanto vuoi tu per tutte le donne?
4: Come?
3: Le tue donne? Io compro le tue donne, tutte. Bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per tua bambina?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080,
7: metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: No, no, no, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
3: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
4: Strade? Dove andiamo noi non ci servono strade.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
5: In questa differente linea temporale, Paul Mazzolini, noto come Gazebo, decide di unire la sua passione per la musica e l'intrattenimento in un modo innovativo. Dopo aver raggiunto il successo internazionale con brani come I Like Chopin nel 1983, Gazebo sviluppa un interesse per l'illusionismo e la magia.

0: Nel 1985, durante una tournée in Giappone, assiste a uno spettacolo di magia che lo affascina profondamente. Decide così di intraprendere studi nel campo dell'illusionismo, apprendendo tecniche sia tradizionali che moderne. Nel 1988 integra le sue nuove competenze nei suoi concerti, offrendo al pubblico esibizioni uniche che combinano musica dal vivo e numeri di magia. Il suo spettacolo Music and Magic debutta a Milano nel 1990, riscuotendo un enorme successo. La critica elogia la sua capacità di fondere armoniosamente suono e illusione visiva, creando un'esperienza coinvolgente e innovativa. Gazebo intraprende una tournée mondiale, portando il suo spettacolo in città come New York, Parigi e Sydney.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Oltre ai concerti, Gazebo produce una serie di DVD didattici che insegnano ai fan le basi dell'illusionismo, contribuendo a diffondere l'arte della magia. Nel 1995 fonda la Gazebo Magic Academy a Roma, offrendo corsi per aspiranti maghi e organizzando eventi annuali che celebrano l'incontro tra musica e magia. Questa fusione di talenti consolida ulteriormente la sua posizione come artista versatile, dimostrando che l'innovazione e la creatività possono superare i confini tradizionali dell'intrattenimento. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: E la trasferta si sta rivelando vincente.
1: Sì, la signora in rosso ci ha dato dentro di brutto, Ferrosato.
0: Si è esaltata e comincia a dar segni di cedimento.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Sono Raffaele della provincia di Varese. Il primo disco che ho comprato è stato From Here to Eternity di Giorgio Moroder.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: E arriva il giorno in cui la vita si svela come un insieme di appuntamenti alla ricerca di verità astratte e temporanee che occupano spazio e tempo con piaceri fugaci di cui abbiamo ignorato e scusato errori archiviati senza logica nella nostra memoria.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: tu sei d'accordo, Kid?
3: Ci puoi giurare.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
4: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.
2: To gusti smelti one.
3: E se vi dico Tom Snow e Charlie Richards, voi immaginate che vi ho dato i nomi di un autore e di un cantante che hanno scritto e interpretato una delle più belle canzoni nel mondo, giusto? E invece no, in realtà nemmeno io. Ciao a tutti, io sono Marco De Domenico, questo è Do Gusti Smell Che One. Ma questa coppia, nel lontano 1979, pubblicava la prima versione di You Might Need Somebody. Sarà poi però nel 1981 Randy Crawford, con la sua magica voce, a regalarci questo successo nelle classifiche internazionali. Quindi su 7080.it andiamo ad ascoltarci Randy Crawford con You Might Need Somebody.

Randy Crawford, You Might Need Somebody. Un anno prima, però nel 1980, una giovanissima Anna Oxa pubblica un cosiddetto Q-Disc, che erano quei piccoli dischi con soli 4 brani, dei quali fra questi c'era anche una reinterpretazione in italiano di brani scritti e interpretati da altri. Uno è Controllo Totale dei Motels e l'altro Metropolitana, la sua versione appunto di You Might Need Somebody. Anna Oxa su 7080.it con Metropolitana.

0: Metropolitana per Anna Oxa, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Melke One. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gustis Melke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.
4: Oh. Hey baby, where you going? Now wait a minute, you can't leave now.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mamma, mamma, lo sai che c'è? È arrivato circa il quattro, spalancamo le finestre per vedere circa il quattro.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
12: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.

0: 80 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ciao Ricky.
2: Ciao onorevole, come va?
1: Anche tu sei qui con la persona?
2: No, un viaggio d'affari.
1: Bravo, gli affari prima di tutto. Vieni cara. Lo sai che si chiama Morandi. Ha attaccato cappello sposando la figlia del Salvetti. Ha fatto un paio di cazzate e ora è nella merda.
3: Questo è il bis. Della me ne sono fatto un altro uguale. Vuoi favorire?
1: Gli affari li fai con quello lì.
2: È un poeta dialettale amico di Bob Dylan. È di passaggio in Europa e così è venuto a trovare dei parenti nel Lazio. Un uomo di una sensibilità, un ecco.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Lei ha mai preso la scossa?
3: Sì, una volta l'ho presa.
2: È stato un incidente?
3: No, l'ho fatto apposta, l'ho fatto. Ho ciucciato un fusibile per vedere se scattava il salvavita.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Ciao 7080.it, da ex radiofonico volevo farvi complimenti. Da quando vi ho scoperto siete diventati la mia radio preferita.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Ci sono due cose importanti nella vita, il motivo e il momento. Ci saranno magari 3000 motivi, ma non ritroverai più lo stesso momento.

www.radio7080.it. Metti Radio 7080. 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione Gay Box.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70, degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: 1983. Vamos alla playa dei Righeira mette in scena un film di fantascienza, di cui però non tutti si accorgono.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 9080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Anche no, dai!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Vabbè, se lo dici tu.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bari, 1986.

0: Radio80.it.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non vedi questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo il top della musica 7080. 7080. Questa è 7080.it. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applauso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Box.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Boom Radio, la selezione musicale di 7080.it per i Baby Boomers.

0: al Nerone.
1: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom,
2: una produzione K-Vox.
1: Gli altri suonano successi, noi

0: Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!

0: radio. Birichino.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, la mia prima musicassetta che mi hanno regalato, avevo intorno ai 10-11 anni ed è stata Franco Battiato, La voce del padrone. E l'ascoltai tantissimo per tanti anni, fin quando la mia mitica Renault Super 5 in mangiacassette mi ha messo bene di divorarmela tutta fino all'ultimo pezzettino di nastro. Non si salvò nulla, purtroppo.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce, come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Jackie De Shannon, Put a Little Love in Your Heart, Bob Dylan, Lay Lady Lay, Archies, Sugar Sugar, The Who, I'm Free, Temptations, I Can't Get Next to You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ogni giorno Bourbon offre la gioia dello stesso squisito caffè. Caffè Bourbon.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia.